0: ma non me frega. Sono tremendo, ma non me frega.
1: Dai, dai, dai, dai. E metti su un disco.
2: Check yourself.